Chikomando, kikomando, chikomando, chikomando, chikomando. Akazina akansabire yangamba kwenda ka SK.